0: você está na Encantada. Com Bigolin. A Rádio Encantado apresenta A Voz da Itália, um programa que resgata o melhor da música italiana.
1: Opa, opa, opa, buongiorno, buongiorno, siamo di arrivare un'altra volta col programma La Voce d'Italia di questa mattina, il giorno 12 di giugno 2026, con la compagnia qua di Gabriele, Luca e anche del nostro amico Igor Lopez. Cominciamo il programma anche questa ora, andiamo a finire di un punto col meglio della musica della nostra gente, la musica regionale italiana. Un saluto grande a qui di casa, grazie per accompagnare il nostro programma. Io avevo tutti quanti il mio desiderio di una buona domenica, una buona settimana di lavoro, pace e salute. Salutare qua i nostri patrocinatori, quelli là del Piattello, ristorante e pizzeria, quanti a Rua Padre Anceta, sempre il mese di che il gustoso mangiare tipico italiano in forma di buffet, ristorante e pizzeria Piattello. Parliamo anche in nome di Daniel Veicolo, finanzia il tuo auto là con tassa speciale, cioè di finanziamento là della Daniel Veicolo. Un'entrata e ristante te paghi 25 volte, c'ho te il cartone. Mamma mia, c'ho. E ancora c'è apparecchio il tuo auto vecchio del negozio, Sicuro. Telefono che là, il numero 09 80 25 24 57. Ah, signor, guarda qualche roba, c'ho. E ancora ti dà il tanque pieno di gasolina. E diventai fuori di Sarveica, gente lì, Daniel Veicolo, RS 129, chilometro 72. Qua è una banda della lombada elettronica. 9 80 25 24 57 il telefono. Un saluto grande là per Demar, là per Daniel, là per Sandra e anche là per la scifona, là come che è là, Sueli Ines Butzen. Buongiorno Sueli, un struco forte, buona domenica. Anche in nome qua di chi è? In nome di qua Giordani e compagnia, adesso si là di Giordani e compagnia, è differente la storia, ti vedi, certo, perché i verdi a mattina, buon'ora. E sarà solo che a sera, alle 7, senza sarà al mese di, per meglio attende sua clientela ancora con grande promozione di come di tinta scorale, anche di tutta la linea Mor con 10% di sconto. E tutta la linea Stanley, ferramenta elettrica e a batteria, in 10 pagamenti senza giuro, Approveite! Giordani e compagnia, tutta la linea di ferramenta, ferraggi, materiale elettrico, anche materiale idraulico, teccati, tinta, lampade, materiale di pesca, fogettoni. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento davanti a piazza quanto il centro di Incantato. Parliamo anche qua in nome di Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale, Machado Agricola, che forma la Gruppo Machado, eccola. Dunque te cade tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, tutta la linea pet, tutta la linea di generatori di energia, lavatori di alta pressão, roçadeira, motosserre, tutta la linea elettrica. Ah, guarda qua. Quer dizer, anche tutta la linea veterinaria, giardinaggio, floricoltura, casa e decoração, tutto in Machado Agropecuario, in Machado Centro Comerciale. E attenzione agricoltori, Defensivos agrícola, fertilizzanti e sementi selezionati. Lente a Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial. Quer dizer, anche adesso na operação que chama Operação Terra Forte del governo, para liberar recursos para fortalecer, para plantar na próxima safra. Allora, tenha em mente, passa até a Machado Agropecuário, quando é a Rua Padre Anchieta Encantado, que te informa melhor como é que é aquele ministério que te libera recursos, soldi, para a próxima safra. Machado Agropecuária e Machado Centro Comercial, que é a Rua Padre Anchieta, com a Encantado. Anca em nome de Mercado da Praça, do que te cate sempre dá toda a linha de fruta e verdura sem adubo químico, salata, radite, chicória, pomidoro, cucumbre, chuchu, tudo com adubo orgânico. Anca a patata doce, anca a mandioca. E tutta la linea del supermercato, Fasui, Pena, Catai, Su, Suque, Sucatei, lette quante al mercato da praça, là con la nostra amica Daniela, e che pianta lei Isalino, Isalino, buongiorno, sto con forte, grazie per accompagnare, un saluto grandissimo là per Isalino della Vecchia, anche là per Iracema, loro che l'ante è la linea ausiliadora. E a partire di incoi anche, allora con patrocinio di Oral Unique, Opa lá, se vuoi arrangiarti i denti per stare più bello, meglio, passa l'Antela Oral Unique. Denti fixo, implante dentario di altissima qualità, professionali specializzati, attendimento personalizzato, l'Ecola Oral Unique. Parla là col dottor Riccardo Rutzen, che fa una avaliazione, ti costa niente l'avaliazione. Oral Unique. E poi fa telefonare là, 37 51 94 00, sono anche 9 97 99 94 00. Oral Unique, gli esami dentari tutto in posto solte, le quante la Oral Unique, attendimento personalizzato. Oral Unique, il programma La Voce d'Italia. Dirà anche che vada qua in cui che si è festa dove in cui giorno, che giorno è in cui giorno 12 in cui no ma vada qua in cui che è giorno 19 che è l'ante il Bairro Villa Mossa. Opa, festa di Sant'Anna, il Bairro Villa Mossa, domenica che viene, il giorno 19. E il giorno 26 che è festa dove? De San Joaquin, del Bairro Lajadinho, qua incantato, festa grande, domenica il giorno 26. Anche il giorno 26 che è grande festa di coloni scioferista di Arroyo Augusta Alta. E là che è processione, dopo che è benedizione di auti, camioni, dopo che è il disnale, dopo che è baile. Al giorno 25 di questo mese, anche va essere sabato che viene, proprio. Gesellante la linea ausiliadora, baile di a terza età. Opa, che festanza, cioè, la linea ausiliadora, tutti quanti convidai. Anche a Gesell, il giorno 2 di agosto, festa in onore a Santa Clara, qua è il Bairro Santa Clara, cioè festa grande di ora in onore a Santa Clara. A messa mattina, il mese di Gesell Sorasco, la mese di Gesell baile, opa, la conforto qui del Bairro Santa Clara. Anche al giorno 7. De che se filò in Cocchero Basso, al giorno 7 del mese che viene, grande filò in Cocchero Basso, l'organizzazione prefettura municipale, un saluto grande là per Enrique Ongaratto, grazie per compagnia. E anche al giorno 23 del mese che viene, di agosto, che è festa del padroiero Santo Agostinho, alla mattina che è processione, sotto Dio che è a messa, domenica che è il disnare con Sorasco, cioè de vacca, di porco, che è carne di polastica, che è anche carne di piegora. E il domenica che è due bande che suona là, un bailasso grandissimo. Chi paga l'ingresso per il mangiare di mesdì? Non corre mia pagare l'ingresso per il baile. Va bon? Chi paga l'ingresso per il mangiare? Non corre mia pagare l'ingresso il domenica per il baile. Il giorno 23 di agosto, Santo Agostinho, grande festanza. E il seguente, vale qua, per cominciare il programma, per parlare ancora domenica che l'altra. Mi ha ricevuto qua. A Roni Bottega che ha fatto gli anni, cioè il giorno 3 del mese passato. Il nostro conforto, il giorno 3 di maio. Il nostro conforto là per Roni Bottega, in omaggio di suo padre e sua madre, Olirio e la Maria Bottega, e anche il suo fratello, l'Aercio e il Roberto. Parabéns, il nostro conforto là per Roni Bottega. Tanto anno di vita, salute e pace e tanti anni di vita. Il nostro conforto, grazie, un saluto grande. Anche a partire qua che volevo fuori per scusare il programma, là per Leonir Rovadoschi. Presso specialmente la Palascella, Leonir là di Bento, che mi ha convidato per disnare in quel di Medina, mi tocca andare a Relvado, in quel posto andare. No? Salute, grazie per il convito, Leonir. Leonir Rovadoschi là di Bento, Palascella, con questa bella musica italiana. E valci che sei a casa, se vuole partecipare, telefoni qua 37 51 15 80 o manda la messaggio qua al numero 9 99 88 15 43. Tabonco, cita, adesso delle 9:43 minuti. Buongiorno.

15 minuti, ritorniamo col programma La Voce d'Italia con la Parada Incantata. Ticket sia a casa, ciò, attenzione, là di ora l'unico ti metto sui denti nuovi, tio. Senza sentire dolore, senza niente. Professionali specializzati, cioè, ti fa certe cose, raio X panoramico, tomografia computerizzata. Ora fai una valutazione, par niente, là col dottor Riccardo Rutzen, l'ante la oral unica. Allora ti faccio i denti nuovi, ti pari buon, ti via contento. C'ho 37 51 94 00 il telefono, là della oral unica. E andiamo avanti col programma a dirle che andiamo su conforto là per Nestor Benini, anche là per Jerry Kostic, la Alide, la tia Ida. I vallate la casa di Jorge Rossoni a Rocca Sales in cui di misdia di disnar pareci che tanto da mangiare perché mangia tanto e va con fame che gente lì allora tu conforte là per Nestor là per mio amico Jerry Kostic, grazie per compagnia, un saluto grande. Avevo qua anche nostro amico Marcello Benincà. Opa là con il fogone a legna vecchia, lo che è che il mister lì c'ho? Ah, Santo Antonio, la fornaglia. Un saluto grande là per il nostro amico Marcello Benica. Buona domenica anche a partire tutti quanti a tua gente. Grazie per compagnia. Vittorio Alba a casa, pacifico, contento. Io che ascolta il programma La Voce d'Italia e ho spaccato tutti gli ossi. A un suo conforto a Severino Sorteia e anche ai suoi fiori. Il suo Sosendro e a Sonora. Aribert Sapucaio, linea Brasciareo. Grazie per compagnia Riberto, su conforti, partito da quanta gente là di Brasciareo. Buongiorno Bigolin, buona forna sonata, funicolì funicolà per tutti quanti ascoltatori di questo bel programma. Renato Venturini, l'uomo de gaite, grazie a tutti, su confortissimo là per Renato Venturini. Buongiorno Bigolin, una sonata italiana che piace tanto, un carbone sulla schiena, bel che sta qua, mamma mia, Jairo, la famiglia e tutti quanti amici, principalmente Gilberto Fin, chi che manda lei? Wagner Broilo, opa Wagner, Gilberto Fin anche, mangia tanto che l'uomo lì, Non si conforti anche la pa Gilberto Fin, tutta la famiglia Fin, la pa Jairo, la sua famiglia, grazie pa compagnia. E abbiamo qua anche chi ancora qua di dire. Gilmar Pedarsini, buongiorno Gilmar, salute e pace, buona domenica. Buongiorno Migolin, qual è la famiglia di Joel Fraporti? Opa, Dio chi ascolta il programma, vado che sto con fuori là per Giuseppe Fraporti, a casa qua a carne del fuoco, vai che sta ora qua. Il meglio è il meglio? Mamma mia, giocatore di carte che dell'acqua azul. Mai credere. Un trucco là per la famiglia Fraporti, là per Joel, gerente là della loggia Venoci, anche là per suo padre Giuseppe Fraporti, gente buona che gente lì, un trucco forte. Grazie per la compagnia Giuseppe, un saluto grandissimo. Ma dai anche un trucco forte là per la Giosinara Von Bostel, là del Baldo S.A., da sempre la Baldo, anche per suo amoroso Enrique Mesomo, là per Nereo Gianesini, la sua donna Silvana, là per Luisa Zamboni e la Luisa Bergamaschi, gente là che lavora del Baldo, della firma Baldo S.A. La Paselindo Coppi, buongiorno Zelindo, ormai 102 anni e capricci che metà vita è andata, perché la Paselindo Coppi, grazie per compagnia. Carlos Furlanetto, suoi monti di Tre Spigliere, un saluto grande. La Painuir d'Altoè, Inuir d'Altoè a sua donna la Gione, buongiorno, buongiorno anche la Pogeni Senter, la di Antagorda. La pa Moisés Cavanos, prefetto di San Valentino do Sul, grazie per compagnia. Chi è qua? Darcia Genir de Brandon da Linha Chiquini per ascoltare la musica italiana. Enio Resi a casa Pacifico insieme con la sua donna Marilene. Al Zanon e la Celide là del bar del Zanon. Anche il Sichera che è giunta là, grazie per compagnia. Neuri Pasquetti con una bella musica italiana. Edinei Selli là di San Valentino do Sul, buongiorno. Anche là pa il prete Osmar Coppi, la de Coronel Pilar. Anche ma dai che sto con forte agli anniversarianti, cioè, di questa settimana. Fa un saluto là per la Jacqueline Taborda che ha fatto gli anni il giorno 11. La per chi è Diana De Conto, anche il giorno 11. La per la Elisa Scapini, la per la Tarasina Gomez Sindo e la per Renato Tremea. Il giorno 11. E in quel giorno 12, in quel fai anni l'ora va qua. Stefani Casagrande, buongiorno, parabéns. Anche là per la Mariane Pedarsini, Edmond Faiani, Fabrizio Garassini, parabéns, là per l'Andressa Zamboni, Gaston de Oliveira, buongiorno.
anche là per la Magda Preto Motin, la Anna Ribeiro e la Caroline Possamai. Parabéns a gente lì, eh? Alle 10:10 minuti, buongiorno. Roberta, eh? Roberta, sì, la musica Roberta, specialmente là per Reinaldo e Anair Bonato. La de Mussum, la per la Claudia, la per Carlo Bonato, conta quanta la famiglia di Reinaldo, la per Anair, loro sul conforto, grazie per la compagnia. Con Peppino De Capri, che è andato ieri, è morto ieri, loro sul conforto, e a tutti qua, anti ascoltatori, con la musica Roberta, Peppino De Capri, specialmente la per Reinaldo e Anair Bonato. Buongiorno.

Alle 10:25 minuti vale qua a salutare i nostri patrocinatori Daniel Veiculos. Buongiorno a quelli Daniel Veiculos, anche a Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, adesso anche a quella della Oral Unici e anche Banco Cresol. Dirà anche di che mandiamo un saluto grande là per il Poletti, là di lanceria e ristorante, la Rocca Sales. Grazie per la compagnia, lui che fa le galline col pien tanto gustose. Là davanti al Cortume Buon Ritiro, che è il ristorante e lanceria Poletti. Anche là per mio amico Agostinho Marcos Bovier, là della officina Arte Don Martello, Martellino d'Oro del Bailo Planalto. Spero forte là per Agostinho, grazie per la compagnia. Valmir Brun, di dove che lei? È Putinga, eh? Io che ascolta il programma, Valmir Brun, buongiorno. Anche manda su con forte la Angelo, forti, la Ana, forti, la sua famiglia. Qua musica porta qua un litro di vino. Sta ora qua, caro Dio, il vaso dritto, mia vera Valmir. Valmir Brun di Putinga. Anche chi è qua? Fidelis Baldissera, il dottor Riccardo, io che ascolta il programma. Dottor Nedio Castoldi, grazie per accompagnare un strucon fortissimo. Mandiamo anche un saluto a chi è qua, la Palesciande Bratia, donna Facima, la Pal Carlos Alberto Busa, la della Machado Agropecuaria, Rubens Pedretti e Asilda, la de Musum, buongiorno Rubens, saluto la Pasilda anche, eh? E la Pavanei Marcon, la sua donna Dionette, su ai monti, la sua De Vespasiano Corea, grazie per accompagnare la Pavanei e anche la Pasoparona, un stucone fortissimo, eh? Abbiamo qua anche chi è qua. Buongiorno Vigolin, qual è il Jair di Oliveira, mandi che stucone forte là per la mia famiglia. A mia parola Angela, a mia figlia Maria Eduarda, anche la Maria Luisa Schena e anche per mio primo cugino Leonir Rovadoschi, opala, là per Leonir Rovadoschi di Vento e tutta quanta la famiglia, sto con forte a tutti quanti, valti e parabéns per il programma. Chi che manda lei Jair Paz de Oliveira. Grazie Jair, sto con... Ora che facciamo un solaschetto insieme, mia vera? Rovadoschi paga i soldoni. Buongiorno Bigolini, voglio omenaggiarla a me... sorella Romilda Zanchetti Col, là di incantato, per la passata del suo anniversario. E in cui, opa, allora è una festa grande, incantato, foghettoni, birra e carne. Chi che manda le chi che va? A Renato Zanchetti, oh Renato, buongiorno Renato, ci conforti anche a partire, parabéns là per la Romilda Zanchetti Col. Qua di incantato che in cui la fai anni, parabéns, volevo fare una bella musica per la donna lì che fai anni in cui. Grazie Renato, strucon forte. Buongiorno Bigolin, stiamo di ascoltare il tuo programma, bevi una cosa di Cimarron, mora fuori una musica panoramica, lei Adair e Elaine Baldissera. Grazie Adair, strucon anche la palla Elaine Baldissera. Buongiorno Bigolin, Ivar Pesi, per tutti quanti ascoltatori una bella musica italiana, volevo fuori sicuro. Buongiorno Bigolin, Vanderlei Fraporti del Bairro Lago Azul, che ascolta il programma. Buona domenica a tutti, anche a partire, grazie. Clay de Tasca, di ascoltare il programma, salute e pace. Nostro amico Adriano Bombassaro, là di Giacarzini, che ascolta il programma, anche là parla Vilma Bombassaro, tutta quanta sua gente, grazie. Lirio Kappler del Bairro Battingon, Rocca Salenta, là di Intaccante a Radio Incantato, di ascoltare il programma. Luis Piva, Yalur di Spiva. Pal Popo Santin di Antagorda, grazie. Eugenio Senter, Leotero Lorenzo, opala, Anna e l'appala nona Analia, là di Musum, di ascoltare il programma attorno al fuoco, grazie Analia, un conforte anche l'appala Anna e anche l'appala Leotero, eh. Grazie a nona Anna, salute e pace. Chi è ancora qua che manda qua? Ademir Melotti, la sud di Maracanà, buongiorno. Quella de Campinos, anche Maurizio Agostini, la pa Mateus, Dolfo, sì, la su de Maracanà, buongiorno. Quella de Campinos, anche Maurizio Agostini, la pa Mateus.

Della Vecchia, un secondo forte che manda suonare per sua mamma Santina Della Vecchia de Capoeirinhas. Anche là per Tiago Baldo, Simone Baldo, Sonia Baldo Bassani e Roseli Bassani de Bracciareo, questi qua, buongiorno. Un secondo forte. E anche là per la famiglia Caio de Cornel Pilar, la famiglia Berà, là de Nedio Berà, Maurizio Berà, grazie per accompagnare per mio amico vice prefetto de Cornel Pilar. Romeo Martinasso, buongiorno Romeo, strucon forte, buona domenica, salute e pace. Adesso delle 10:29 minuti, buongiorno.

0: 8 minuti avanti qua col nostro programma a dire che vara qua che sia settimana italiana di incantato. Si comincia il giorno 27 di questo mese, è il giorno 27 che sia una sessione solenne tra Camera dei Vereatori di Incantato per omenaggiare chi? I migranti italiani, il giorno 27 omenaggia ai migranti italiani tra Camera dei Vereatori, sessione solenne alle 7 a sera, tutti quanti convidai, Che sei qui, Renato Pararia? Buongiorno Renato Bonato!
1: Buongiorno mio amico Bigolin, com'è che stiamo? Com'è che stai tutti lì?
0: Ah, se staria anche bene avanti qua di salute, soldi che è scarsi!
1: Ma i soldi che ho detto così!
0: Che solo che devo un jeito?
1: Solo un pochettino che devo un jeito, no? Che bella roba!
0: È proprio!
1: Ecco, approfitta il tuo programma, Bigolin. Mandate un strucco ai amici la settimana passata, amico, parlare un pochettino lì, allora lui mi ha detto, dite che mi ha parlato di me. Ora io mandiamo un strucco ai nostri amici, il Valgoi, là di Nova Brescia, e l'incantato che è la famiglia Cicer. Conosci la famiglia Cicer, l'incantato?
0: Cicer?
1: Isso, conosci?
0: Sì, conosco.
1: Isso, mandare um strucco, lui ligar um bar lá em Canoas, anca, durante a semana, me vou lá, e lui ligar, tu vai falar lá, dá-me um alô a Nantes, lui. Mandare um alô a Luri, anca, vim com isso com a Brancarel, com um pouquinho de uma festa, tem que falar de festa, esta matina, não, tem que falar de festa, com um pouquinho de uma festa lá, 3 de maio. Mandare um strucco grande, anca, a meu amigo, Severino Sortea, qua de Brancarel, mandare un strucco a mio amico Danilo Casagrande, che siamo qua a Brancarel insieme con lui anche, e un strucco grande anche al Basso, Roberto Basso, lì di Incantato, tu conosci?
0: Conosco Roberto Basso, conosco.
1: Ecco, Roberto Basso, lì di Incantato, la famiglia Basso, mio amigone, Roberto Basso, e vende carne per me là in Canoas.
0: Ah, sì,
1: E ecco, Roberto Basso, lì, che ha detto, stamattina mi ti ascolto, ecco allora, che bellezza. Mandare un strucco anche al prefetto là di Nova Brescia, del frigorifico Belmonte, ti conosci chi là?
0: Il famoso Bacinho! Angelo Barbieri, buongiorno, strucco forte là per prefetto!
1: Isso, tutti i nostri, tutti gli ouvinti, dai, gli ouvinti della programmazione. Desejar todo un ottimo domingo, obrigado pela opportunità aí para dar un alô para essa galera, o Brigolin. E tenho todos um domingo feliz. E convidar na missão da festa lá no 3 de maio, que vamos dar lá antes de lá, de qua um pouquinho lá na festa do 3 de maio.
0: Grazie allora, Renato. Quando um pouquinho Renato arriva lá na linha 3 de maio, a festa sua em Monte de 3 de maio, da Rente Abraxareu, Allora, su com forte. Grazie, Renato.
1: Grazie, Brigolin. Buongiorno a tutti.
0: Un su com forte allora per Renato Bonato, grande ascoltatore del nostro programma, In nome di chi è qua? In nome del mercato da Prassa, dove tutti i prodotti del supermercato, ma anche che se certo cosa, patate dolci cucinate al forno, che se mangioca che pelata senza scossa, che se cucina facile, che se tutta la linea dei prodotti di frutti e verdure, che se anche che il pan appena fatto, che è un spettacolo, e anche te cati anche su che su catei, che fa solo appena catei su l'anti a lavora, tutto che mi serve quanto è mercato da Prassa. E parliamo anche in nome di Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale. Attenzione agricoltori, guarda qua, te catti tutta la linea difensiva agricola e anche fertilizzanti. Se ti occorre comprare semenze di miglio, di soia, di fasoio, di pastagine, passa a Machado Agropecuaria. Semenze selezionate, Ma te catti anche tutta la linea di casa e decoração, floricultura, giardinagem, tutta la linea pet, medicamento, nutrizione animale, tutta la linea di mangiare per le bestiolette, tutta la linea veterinaria, generatori di energia, lavatori di alta pressione, motosera, rossadere, mamma che sei di tutto, E che sei anche un programma speciale del governo che si chiama Operazione Terra Forte, attenzione agricoltori, di là di Machado Agropecuario formarti meglio, che sei recurso per fortalecere l'agricoltura familiare, tá bom così? Passa l'ante a Machado Agropecuaria, che è a rua Padre Anchieta, qua incantato. E parliamo qua anche in nome di Giordani e Compagnia, 100 anni di credibilità, di buon attendimento, gente buona, lui che vende certo cosa, tutta la linea di materiale elettrico, tinta, canne, lampade, foghettoni, tutta la linea di prodotti per la piscina, tanto per dentro dell'acqua della piscina come attorno alla piscina, teccati anche certo cosa, tutta la linea di prodotti Svonder, tubos galvanizados, conexões. Eles na promoção de da linha de como é que se chama qua? Tudo além de tinta coral. E aqui toda a linha Mor com 10% de desconto. E quer dizer, toda a linha de ferramentas Stanley, ferramentas de elétricas e aqui ferramentas a bateria da linha Stanley em 10 pagamentos sem juro. Gato capio? Mamma mia. Passa lá, Jordani e companhia. E verde a matina de 7 meses e cerca só que 7 a 6 e cera. Sexta será no mês-dia. Para melhor atender a sua clientela e ver a loja Matina Bonora e a Serra Serra, sem se afirmar se mês dia. 100 anos de credibilidade e bom atendimento. Anca em nome do restaurante Pizzaria Piatello, vou tomar bem e pagar um preço justo? Passa lá. Da Rua Padre Anchieta, sendo encantado, aquele gostoso manhar típico italiano em forma de bife. Para quatro, ó. Daniel Veículos, adesso financia tu auto se tu costa com taxa especial. É uma entrada e restante paga em 25 pagamentos de cartão. Encore te dá se tu costa? O tanque pieno de gasolina. Mama, fame, charo. É, vara qua. Daniel Veículos, 9, 80, 25, 24, 57. Gente boa e gente séria. E que aparenta tu auto verde, teu negócio e te dá ancora 21 pagamentos de cartão, o tanque pieno de gasolina. Um saluto lá para Demar, lá para aqui, lá para Daniel, lá para Sandra e lá para a chefona que comanda a casa lá, Sueli Inês Butzen. Mandar já um saluto grande lá para Pablo, lá da vinícola Renascer de Santa Teresa, graças para a companhia. A Luiz Eniel, lá do lado Calvi, que forma uma dupla, tchau, e vai em volta a cantar, e sonar, ter festa, aniversário, casamento. E sona bem que sonador lá, é? A Eniel Calvi. Capa, se você quiser contratar, ele vai com o número é 996044361. 996044361. E canta bem com a gente, Leandro Aldo Calvi, tchau. E Luiz Eni, e forma uma dupla especial, tchau. Ai, sona e sona com papaura. Sona bem, sonador. Lá para Vino Ongarato, lá de Relvado, graças para a companhia, lá para a Carla de Almeida Piacetta e Arlindo Piacetta. El filho Lucas Piacetta de Mussum. Parlando em elevado lá para Geninho Fontana, sua dona Unira, el sofiol doutor Mariano, buongiorno, buongiorno, graças para a companhia lá para a família Fontana lá de elevado. Anca qua, vara qua, bom dia, para homenagear la Nilce el Moacir Bianchi, que ha fatto 50 anos de maridagem. Opa lá, tchau, estou com forte da prima cozinha Ida Zanchetti, anca la Vilma Trentin e família. Ah, vara qua. Nilce e Moacir Bianchi, 50 anos de maridagem, E que manda homenagens é la Ida Zanchetti. Parabéns lá para Nilce e Moacir Bianchi, 50 anos de maridagem, bom giorno, Bigulin. Lourdes Fontana de Garibaldi. Escutar o programa, Lourdes, Buona domenica a partire, Lourdes. Bom giorno, salute e pace. Lá para Lourdes Fontana, lá de Garibaldi. Anca lá para aqui, Ademar Bettinelli, anca lá de Bracharel, Euclides Bassani, a Sueli Bassani, lá para Darcy Bordignon, graças para a companhia. Mandar anca tu com forte lá para Henry Dalmagro e lá Eliane Rissi. E ancora qua, Hermes e la Jurema de Conto, qua da linha Osciladora. E anca para aqui, qua lá para Jerry Costa, que lá ali demais, lá de Snag via Disnar lá da família Rossoni, Al prete Ezequiel Perin, de Cruzeiro do Sul, de escutar o programa. Graças para acompanhar lá para o prete Ezequiel. Salute, pace, buongiorno, prete. Aristides Zamboni, que assofiou a dentista. Riele Zamboni, buongiorno. Anca lá para o capitano de la Sorvelato. Paulina Capitano, e la palafiola Suzy, de Abara del Jacaré. Encora passou lá para o Cerilo Suave, lá para aqui em Coracuá. Marcos e Luciane Franchini. Adesso è le 11, no, le 11 no, le 10 e 58 minuti. Buongiorno.

le 11:16 minuti avanti col programma su Confort da Pat Carlos Alberto Marculini a sua donna Magda la de Musum. Buongiorno, grazie per la compagnia. Anche la parchia Altemir dal Pra. Buona domenica a tutti di qua. Un strucon e una buona domenica. Grazie per la compagnia la Altemir dal Pra. Anche buongiorno Bigolin, metti su una bella musica italiana al baile. Al baile della 28. Ah, l'appa il nostro amico Antenor Luis dalla Libera. Buongiorno Antenor, su conforte. Buongiorno Migolini, quell'anniversario di Valdir Seghetto, dell'Agiado, il grande ascoltatore del programma con una bella musica italiana. Neri Luis Soga che manda, Neri Luis Soga, lui che organizza la festa di Sant'Anna, Nell'ante la Villa Mossa, Bairro Villa Mossa, il giorno 19, domenica che viene, che c'è festa grande, l'ante il Bairro Villa Mossa, organizzazione del nostro amico Neri Luis Soga, che le manda suonare su conforte e il parabén l'appa di Valdir Seghetto della Giado, che dico che ascolta il programma ed è d'anniversario. Parabén di Valdir, su conforte. E il Neri ti manda un saluto grande e il convito per il sorasco. Grazie per accompagnare l'appa Neri, parabén l'appa di Valdir Seghetto. Buongiorno Bigolin, sto ascoltando il programma. Vi vengo da qui di Cimarron. Chi che le. Matteo Smagagnin, buongiorno Matteo, salute, buona domenica, grazie per la compagnia. Mandi un saluto per Memorosa, El Marcelon, devo cucinare il sorasco. Marcelon, buongiorno, devo fare il sorasco, Oh, farà Marcelo, fa Somorosa, come chiama Michele, sicuro, buongiorno, là per Michele, là per Marcelon. Dove è la linea? È Sant'Antonio de Castro, che si pie. Marcelo Benicà, buongiorno, su conforte. E là per la Michele Nunes. Ah, da lì, guarda. Se marideo quando? Convidarmi anche e far sorasco anche, se no non se la avanti qua. Un saluto là per Marcelo, la Michele Nunes e là per Marcelo Benicà, buongiorno. Buongiorno anche per chi è qua. Sono qua della casa del Tatto, della barra da sconta. La carne la è pronta, perché buona domenica a tutti. Elisangela Pellegrini, a casa del Tatto in Coie. Buongiorno Elisangela, su conforte anche al Tatto. Oh, guarda che sono sconto, buongiorno, buon appetito, grazie per la compagnia. Su conforte, Cesare Spessato, la de Ausiliadora. Che così la carne, già. Conforte la pa Cesare Spessato. Buongiorno Bigolin, Giuseppe Mesacasa di Pelota, saluti a tutti quanti, su conforte a tutti della famiglia Mesacasa, tanta salute. Chi che è? Ah, Giuseppe Mesacasa di Pelota, buongiorno Giuseppe, manda su conforte a tutti quanti ascoltatori e per la famiglia Mesacasa. Grazie Giuseppe, su conforte, buona domenica. Buongiorno mio amico Bigolin, mandi che sto conforte pa galera Valle 7 Settembre, pa mio amor Nene, ah Nene, capriccia, pa mia amica e anche la pa mia mamma Gemma, la pa Benjamin, la pa mio sogro Adon e la Irasema, mio sogri, e pa mio fratello Renato, Leandro, Leonardo e Daniele, pa tutti quanti ascoltatori del programma, su conforte. Chi che manda questo discorso qua è la Ivanette Formentini. Buongiorno Ivanette. C'è appena un tocco di carta, guarda qua. Perché il giorno 25 di giulio che è baile da terza e tanta lì in Ostiladora. Il giorno 26 che è festa dei coloni soferista in Arroyo Augusta Alta, con menestra di capelletti, pien, carnelese, non so cosa, e anche la processione. Anche il giorno 26 di giulio la Giardino. Festa grande, di San Joaquin, con sorasco, paste sute de là in su. Anche il giorno 2 di agosto, festa in ora Santa Clara del Bairro Santa Clara, festa grande del Bairro Santa Clara, mattina che si è messa, che si è l'inaugurazione del Sacrario, che si è disnare al mesdì con sorasco, il domenica che si è baile. Al giorno 7 del mese che viene, grande filò. Là in Cocchero Basso, tutti quanti convidai a Cocchero Basso il giorno 7 con filò.
E il giorno 23 del mese che viene, grande festa di Santo Agostino con processione, con sorasco di porco, di vacca, di polassi, di piegola, di là in su, e due bande al domenica per animare la festa. Porco Mastelli, avete visto? Buongiorno Vigolin, a Drovaldo Luis Caldi, chi fa la formazione della dupla, la dupla musicale insieme con Luis Zeni e l'Adroaldo Calve. Suona che fa paura che la gente lì è buoni suonatori, e anche qua che se buongiorno Vigolin, tutte le domeniche ascolto il tuo programma, manda che sto conforto a tutti la terza età vita allegre di Ausiliadora. Grazie, buona domenica, la Nilva sfoglia, che se festa grande, che se balla terza età il giorno 25, che siamo a Sissantin Pararia. Buongiorno Frotoler, buongiorno. È cascali Gasson, mandare che tu conforti anche là per Colorindo e Leontina Zanella, là per Giovanni e l'Andrea della Mondial Quintas, e là per chi è? Là per Celso Severico di Linea Assunzon, festa grande, e anche là per Luciano Contini, ex prefetto di Cornel Pilar, là segretario Fiori, là per prefetto Ivan Battista Agati, e anche là per Romeo Mba Martinasso. Siamo il seguente che andiamo anche su conforti là per Gesilda Aldrovandi del Bairro Santa Clara, Leonardo Scaravonati che organizza la festa da Rio Augusta, e mandiamo anche a suo conforto per chi è? La pala famiglia Gali di Vespasiano Corea, la pala Annalise Gali, la pala Vittor Gali, Valdesir Gali e Everton Gali. Buongiorno, grazie per la compagnia. E anche la pala Udair Bernardi, la Lucimara Baronio Bernardi, la della linea Luciano Conedera. Rubens Pedretti, come è che vai Rubens? E anche la Pasilda, urco Mastelcio, ora qua, ecco fa la vacca, ora cade il fuoco che sei lì. E poi come da nessuno non rispetto mi ha sorato, andiamo su mia romanica. E mi andiamo a dire le famiglie e la sport, anche a portare via un po' che della ranza e bergamote, se no non siamo avanti qua. Mostro come forte la per Rubens Pedretti, Asilda e tutta quanta la sua famiglia. Alle 11:23 minuti. Buongiorno.

0: Buongiorno, monsieur.
1: Buongiorno.
0: Com'è che la va?
1: Tutto bene.
0: Polito, monsieur Santin, nato in Putinga,
1: sì.
0: Pal mondo.
1: Sì, fa incantato.
0: Fa incantato?
1: Sì.
0: Vuoi dirmi cosa?
1: Ma ci siete diretto o no adesso?
0: Direttamente, si parare adesso.
1: Parlo, signor, che bella roba.
0: Sì.
1: Se sai che stingo passai sono da via Forchettina, via Bento.
0: Ah.
1: E che era un filo italiano. E che dite se era qualche stupido là che viene fuori a parlare una piadina. Cioè sono mio dalla mia.
0: Ti cari testo di io?
1: Ma in campo a su stressin.
0: Che tu conta che?
1: Due, tre piadine. Te sai che mi grandone, no? Ma dico lei.
0: Ah.
1: Che te che la radio in manto e ti dico, dica qualche d'una vecchiotta ogni volta che la fai su un par di grossi lì e il vino il portiamo avanti una sera far filò e contar panciani.
0: Sa che la femo sì sicuro?
1: Li incontriamo fuori due piccini.
0: Contala.
1: Una volta ciò che aveva un uomo e la donna, no, il casale che aveva solo una fiola. All'amor di Dio la tenia come regina, no? E loro in via in qua in là, in volte, in cui idea, che cominciava a sguardare qualche morosetto, e loro in cima, sempre a dria. Cioè una sera è andata il baile, e la sua mamma, immagina, a dria sempre, andava via il cantone in cima a carrega, a guardare via sta viola, se strucchia su qualche cosa, quando la balea, ta. Ah, tutto bene, dati il baile, voltai, stolso, pare che ti stati su, andati bene, fai ballare qua là. Ci ho dato un par di dì a Fiola, scominci a avere una pianza grossa. Immagina, so pare che ha messo di sconfiare, vai a parlare con sua mamma, e le ha detto, Tony, la Fiola è gravida, ma no, dirlo no. Il pianze a su strassin, ma dove, che vergogna! Ma società adesso non altri qua sul vercafiola così. Cioè allora sta il pianze, gli dice, ma Fiola no, fare così per il paio a mamma. Ma allora siamo così, dite, quel che passa è passato, sul dimmene una. Dimmene, andoi che te gavei la testa che ora là. La gadita in cima del capone del fuca! I gamaia a Fiola sono di oggi da me!
0: ti metti come la contessa le storie?
1: Le cosita, no? In cui i più stupidi e non distante.
0: proprio. Sta che è contata a vento qua lì, allora?
1: Sì. E l'altra, no, via Farupilla, cosa, Forchettina.
0: Ah, sì.
1: Ma quelle Forchettine sono due o tre differenti, un più grosse.
0: Ah, dopo il mio.
1: Un'altra dopo ora di Magnata, che è la donna che in cui le lasagne e alfasse e un bicchiere di vino.
0: Porco, ma dove te mangi bene allora?
1: Ah, ma i Magnata di Poretti, di Coloni, stiamo tutti compagni. Dico lei. Allora una volta che era... 7-6 come le rete interiore che le cesette fatte di madera piccinine e mia come in coi gassaloni di qua e che là e in casa allora volevamo ridarsi dai che parlare con suo padre con suo mare, sì tu certo parlare col prete tu andare là a fare il casamento da comunità e cioè arriva là rento il sposo rento a noi va. Cioè, nessuno gli paresse, il prete non viene, il cero da carne, dice se brusero, ma asciurà. E cioè, arriva là, rento il sposo, rento a noiva, cioè, nessuno gli paresse, il prete non viene, il cero.

0: Temos 28. Cioè, lui del colpo così che aveva pipi in piazza, non sapeva più dove metterla. Hai già visto il bolsino della banda del vestito? No, va pianta con Lorento là. Ah, vai il prete, domini, questo qualche là, via. Cioè, mi sapeva su una fumassa lì del vestito, la vecchiotta e la sola gavita comare. Quando che son maridata a me, la me sbrusea, ma la fea mia fumassa, no? Sta buono, amico lì. Abbiamo truccato grandi i nostri italiani, e chi che mi conosce mi sono naturale di Putigno, ma ormai le 20 anni che sto qua, 26, e sono il parlo italiano, una volta che avevo il bar da Rodoviaria, che tutti mi conoscevano per il santin del bar da Rodoviaria.
1: Sicuro.
0: E si vuol fare qualche filocchi, ti righe per te, marchi, non ti andiamo.
1: Andiamo, via vera.
0: Sì, portiamo giù il garrafone del vino, ora chi fa i grossi rimastano, cuore di più, no?
1: Sta buono, allora.
0: Guarda, grazie, altrettanto, fin di me che viene. Di me una volta, di repente se sto bene, vengo là.
1: Vieni quando che te vuoi, salute.
0: Perché te stai, che 84 anni, i vecchi qua a Bingallo, tocca star caldo.
1: Tocca star caldo.
0: E se sai che questa settimana viene freddo, allora zovin, italiani, buona gente. Ciao, altrettanto, tutto buono.
1: Stai bene, grazie. Un saluto grande alla famosa Sir Santin. Anche là per la famiglia Formentini, oh Zecca Formentini, buongiorno. Anche là per la famiglia di Luisa Alvoric Caneple, la parrocchia Agostini, Opa, che la graspa là, caro da Dio, la famiglia le Recce Rosse, caro da Dio. La parrocchia Agostini della Frutera 21 a Rocca Sales, grazie per accompagnare un struccone fortissimo, grazie, un saluto grande. In quel mi tocca da via un poco più buon'ora perché ho un compromesso serio, allora voglio ringraziare qua i nostri patrocinatori, Ringraziare anche i nostri ascoltatori, qua con il nostro amico Gabriel Luca e qua Igor Lopez, e noi ti ritorniamo domenica viene. Renato Venturini, devo ascoltare la musica Champagne per omenaggiare Peppino De Capri, che è andato morto ieri, allora siete cati fuori Igor, Peppino De Capri, Champagne. A tutti quanti buongiorno, buona settimana, fin domenica che viene.